0: Ecco, si termina. Hai canto che io spumpo a morire.
1: La mucciante, la... La...